e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.